0: ko shayi.
1: Yin nishadin ɗanɗano mai arziki da taɗi na Cremilla Crema. Cikakke don babban ɗanɗano a shayi, koko, kofi da sauran zaɓin abinci.
0: Yanzu daɗi da ɗanɗano tare da Cremilla.
1: Tsara ɗanɗano da Cremilla.

0: Government tuntun yi ni eroja marun to je kibi ti irora ba wa ko si fun oni itura
1: lo rob extra mentor loni o gbona wole o yara sise
0: bi aye pada ko ba si leyin ojo meji yoju si dokita
2: ai da gani wannan biyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi
3: Muhammad
2: eh
3: ne kuma anan
2: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira sunana
3: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
2: gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa

0: FM.
1: Mukan tattauna a cikin harshen Hausa zalla. Sab sab saban salo
2: da babu irin sa.
1: Mita 93.1 Arewa Radio a Zangon FM.

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Kivo Gary
1: Mix. Wai shin me ke ƙara wa farantin shinkafar jollof rice wato dafa duka dandanan musamman haka na kasancewa ne a yayin da aka hada da kayan armashin no cubes domin ƙarin dandanan musamman ko aka hada da Nigerian salad cabbage carrots lettuce tare da wake ko hanta
2: tabbas gaba ɗaya kenan ƙara wa dafa dukan shinkafar ku dandanan musamman da kayan armashin girkin no seasoning tare da dumbun kayan lambu dan haka inganta abincinku da daddaɗan ɗanɗanon musamman ci mai daɗi a yau
3: a koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari yasa kullum bana rabuwa da Milo a gida
4: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau
5: ina godiya da farin ciki kasancewar Milo an yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa madara da koko shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da basu kuzari da safe
6: Milo ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai safi
7: Muhammad
6: eh
7: ne kuma anan
6: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira suna na
7: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
6: gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da dadi dan haka idan

0: cewa ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
4: Kai, Lami, yau na yi kewar girkin ki sosai.
1: Me gida. Ni ma na yi kewar naka. Ka tuna lokacin da nake da ciki kai ne kake dafa mana abinci?
4: Shi yasa nake son ki saki dan na ci gaba da miki girki.
1: A'a, jikina na buƙatar hutu akalla shekaru 3.
4: Uku kuma? Ai wata 6 ma kin murmure.
1: To ka fara, zan sauko zuwa shekaru 2 da wata 6.
4: Mu dai ce shekaru 2.
1: Amma ka tabbata ka cika alƙawari fa.
4: To shikenan, na amince.
3: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.
0: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad.
0: Eh?
1: Kai ne kuma a nan?
0: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
1: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
0: Tab. Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Don haka idan

0: wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad.
0: Eh?
1: Kai ne kuma anan?
0: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
1: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
0: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa

0: Assalamualaikum al'ummar jahar Kano da kewaye barkanku da warhaka barkanku da sauraron mu a radio wannan lokaci shahararren mai maganin gargajiyar nan Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa baban sanyin jijiya shike muku sallama wanda office din sa yake gommaja kan titin zuwa kofar ruwa kusa da asibitin kashi na dala daidai tsohuwar kofar shiga daura da albarka supermarket har yanzu muna ragin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunan mu tare da kokarin gano abin da yake damun ka kafin a baka magani ga masu buƙatar shawarwari ko neman ƙarin bayani sana iya tuntubar mu a lambar wayar mu 08-607-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070-6070 zamani da kuma bin hanyoyi mafi sauki wajen sarrafa magungunan gargajiya wadanda za su yake su cikin sauki shine aikin mu bisa wannan kullun Allah yake taimakon mu wajen taimakawa mutane wadanda suka dade da kwayoyin cututtuka a jikin su kamar yadda Bahaushe yake cewa gaskiya matakin nasara wannan wata sabuwar dama ce ta sanar da ku cewa mun ƙara inganta magungunan mu wadanda muka sarrafa su daga sassake da soyayi da kuma itatuwa da ganyayyaki wanda suke shiga lunguna da sakuna na jikin mutum domin yakar kwayoyin cututtuka da kuma karawa garkuwar jikin mutum karfi ta yadda za su samu damar bada kariya ga lafiyar ku Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa baban sanyin jijiya ya shirya da magungunan gargajiya wanda zai taimakawa waɗanda suke fama da irin wannan matsala dan haka kai kokari ka ziyarci wannan bawan Allah ofishin sa da yake Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na dala daidai tsohuwar kofar shiga kusa da Albarka Supermarket ko kuma dan neman ƙarin bayani ku tuntube shi a lambar wayar sa 0601 70 70 81 0601 70 81 0. Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa baban sanyin jijiya yace ya zama wajibi a matsayinka na ɗan namiji ka tsaya tsayin daka wajen kula da kiwon lafiyarka domin kare mutunci da haƙoƙin iyalinka. Mu yi amfani da maganin gargajiya domin haɓaka lafiyar mu kamar yadda iyaye da kakannin mu suka yi amfani da shi suka rayu cikin ƙoshin lafiya. Haka kuma hukumar lafiya ta yadda da cewa kashi 80 na mutanen duniya suna amfani da magungunan gargajiya ne. Magungunan da muka sarrafa suna da ka'idoji wajen yin amfani da su. Dan haka nake kira ga iyayen mu mata waɗanda suke fuskantar matsaloli a wasu lokuta to ku sani cewa ba a barin cuta a jiki ana jin kunya haka kuma kada ka ce ka nemi magani baka dace ba ba a gajiya da neman lafiya domin Allah bai saukar da kowace cuta ba sai da ya saukar da maganin ta dan haka idan ka zo gurin Alhaji Abdul Wasiu da yardar Allah za a samu biyan bukata wannan ne yasa a kodawane lokaci yake kira da a kula da tsaftar abinci da muhalli domin gujewa kamuwa da cututtuka magungunan dan baiwa ba a sayar da su akan hanya magungunan sa ba a yawo da su idan kuna da matsala kai tsaye ku tuntubi Alhaji Abdul Wasiu a ofishin sa da yake Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na dala orthopedic daidai tsohuwar kofar shiga kusa da Albarka Supermarket domin neman ƙarin bayani kuwa ko shawarwari kuna iya tuntubar sa a lambar sa kamar haka 0601 70 70 81 0601 70 70 81 0. Sai Allah ya kawo ku.
1: Domin haɓaka harshen Hausa da al'adu, kasance da Arewa Radio.